sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù.

folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colore.